FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dire

la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Questa è Radio Dora.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita,

0: viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire qui.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici, beh, sono italiano.

dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be?

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso sulle Alpi, poco parzialmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati più dense sulla fascia pedemontana occidentale, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il riesame rigetta l'istanza di Roggero, continuerà a scontare la pena in carcere il gioielliere di Grenzane Cavour condannato per omicidio, la richiesta dei domiciliari legata a quella della grazia ai giudici, non si può interferire con la valutazione del caso da parte del capo dello Stato. Molestie al mini market, il riesame si riserva sul fermo del commesso, il GIP non aveva convalidato il fermo per il 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne a Torino, la procura aveva fatto ricorso. A Mondovì ieri i funerali di Stato dell'ex ministro e presidente della provincia di Cuneo Raffaele Costa, tra i presenti anche il ministro Pichetto, il presidente della regione Cirio ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mirafiorino riparte, produzione ferma anche oggi al primo turno, l'annuncio di Stellantis ai lavoratori, i sindacati, settembre compromesso, serve subito un modello ponte. Distacco di rocce dal Monviso, salvata una cordata di alpinisti che era al bivacco Andreotti, non sono stati coinvolti dalla caduta dei massi ma hanno preferito chiamare i soccorsi, recuperati con l'elicottero di Azienda Zero con un tecnico del soccorso alpino. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
5: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Fino a mercoledì il Piemonte rimarrà protetto da un promontorio anticiclonico esteso sull'Europa occidentale che manterrà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ad eccezione di temporanei nuvolamenti nei medio-bassi strati o transito di velature. Mercoledì una saccatura in discesa dal mare del nord porterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche. I flussi da sud umidi ed instabili associati all'aria fredda in transito in quota alimenteranno piogge temporali localmente anche estesi nella seconda parte della giornata. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo poco nuvoloso sulle Alpi, irregolarmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati, più persistente sulla fascia pedemontana occidentale, nel pomeriggio isolati i cumuli sui rilievi, precipitazioni generalmente assenti, temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità irregolare, più compatta sulle pianure, dal pomeriggio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni dal pomeriggio, primi rovesci sui settori montani, in intensificazione ed estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio sera, con possibili temporali anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime intorno ai 29 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Melica, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Melica, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate, www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. A Reano, sabato 19 settembre, al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre, in via Traforo e via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana ha paura. Nel primo pomeriggio di ieri, in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, sparacolpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sassini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Buongiorno carissimi, martedì 15 di settembre, la sveglia torna dalle 7 alle 10, cominciamo!

E allora buongiorno, ben ritrovati in questo martedì 15 di settembre, metà mese già passato, mamma mia, sembra ieri che diciamo uscivamo col piedino dalla spiaggia, è già ora di entrare in classe. Beh, tanti ragazzi hanno cominciato ormai, la scuola è iniziata, tra varie lacrime di rimpianto per non poter stare ancora un po' in vacanza, però vabbè dai, dopo un primo periodo di assestamento si riparte e si riprende un po' il giro. Auguri di buon compleanno e buon onomastico in questo 15 di settembre, oggi San Baldo e San Nicomede di Roma. Proprio oggi 1946 nasce a New York da padre ebreo e madre cattolica, uno dei registi più discussi di Hollywood per i suoi ritratti anticonformisti della storia americana, Oliver Stone. Nel 1925 invece un cronista di libertà, intellettuale allergico a ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso, Pippo Fava. Nel 1890 invece, nata nella contea inglese del Devon, è considerata la regina del romanzo giallo, Agatha Christie.

E andiamo già a scoprire che cosa succede in questo 15 settembre. Andiamo al 1928, verificando lo stato di coltura di alcuni batteri nel suo laboratorio di St. Martin a Londra, il ricercatore scozzese Alexander Fleming osserva che questi sono stati annientati da una muffa. È la casuale scoperta della penicillina e della sua capacità antibiotica, ovvero di inibire la proliferazione dei batteri.

E lo sapete bene che mi piace ascoltare la vostra musica preferita o tramite voi dedicarla a qualcuno, quindi richiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matt Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matt Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E allora ci spostiamo. 1971, il 15 di settembre viene fondata l'organizzazione Greenpeace. Il gruppo fondatore, composto da 12 persone, si trova a bordo della Fields Cormac, salpata da Vancouver in navigazione verso l'Alaska per un'azione di protesta contro i test nucleari di Stati Uniti e che si stavano tenendo a Chitka. Un saluto adesso ad Alessandro, che vuole essere ancora un po' al mare.

0: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
1: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
1: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Pasta del mobile!
3: Geniale, vero?
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E proprio oggi, nel 1578, la Sacra Sindone, il lenzuolo che si ritiene abbia avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione, viene trasferita a Torino su richiesta del vescovo di Milano Carlo Borromeo per sciogliere il voto formulato in occasione dell'epidemia di peste.

Ed è arrivato l'annuncio ufficiale, gli Oasis saranno allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, è arrivato sui social della band britannica, iniziano i festeggiamenti, dopo un periodo di riflessione la forza culturale pop più distruttiva nella storia britannica recente si è dichiarata idonea allo scopo e tornerà ancora una volta a risollevare lo spirito del popolo. Venite a controllare, sarà uno spettacolo da vedere, con un post che è già tutto un programma, gli Oasis dopo giorni di indizi e di spoiler annunciano ufficialmente sui loro social il tour 2027 che farà tappa nel Regno Unito, in Europa con Roma, unica data italiana, Stati Uniti e Irlanda. La band fa sapere che non ci sarà una vendita ufficiale e che per avere la possibilità di acquistare i biglietti bisognerà registrarsi entro il 17 settembre sul sito oasis.hq.fan/registration.

0: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
1: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
2: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
1: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
2: L'AFA sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio 0 per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
1: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasium, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
11: scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

di studenti universitari, pare che il 74% di loro dorma meno delle 8 ore raccomandate dall'Associazione Mondiale di Medicina del Sonno. Il 20% circa soffre di un vero e proprio disturbo del ritmo circadiano, caratterizzato dalla tendenza ad addormentarsi più tardi rispetto alla media della popolazione. Questi soggetti hanno proprio la necessità di dormire più a lungo di mattina, ma ovviamente è una condizione raramente consentita dagli orari scolastici o lavorativi. Si viene quindi a determinare una deprivazione di sonno, un social jet lag.

spostamento del periodo di sonno fino alla sua normalizzazione, associate a fotostimolazione, bright light therapy, esposizione al risveglio a un dispositivo medico che emette una luce calibrata per intensità e temperatura di colore, e melatonina. La carenza di sonno rappresenta un fattore di rischio per diverse patologie. Informazione, prevenzione e appropriatezza delle cure sono fondamentali, soprattutto quando si parla della salute dei nostri giovani. Questo ha sottolineato l'assessore alla sanità della Regione Piemonte.

il momento di scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, giornata di ripresa dopo qualche tensione dei giorni scorsi. Ritrovi maggiore lucidità, puoi guardare avanti con più fiducia, soprattutto se qualcosa si era fermato o non era andato come previsto. Toro, oggi hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più. Sul lavoro possono arrivare buone opportunità, mentre in amore sarà importante dedicare del tempo alle persone che ami. Non esagerare però con le spese. Gemelli, è una giornata dinamica nella quale potresti dover gestire cambiamenti e nuove responsabilità. Il dialogo ti aiuta a risolvere eventuali incomprensioni. In amore una conoscenza può diventare più interessante. Cancro, le emozioni sono intense, ma non devi lasciare che siano loro a guidare ogni scelta. Sul lavoro serve iniziativa, mentre nei rapporti personali puoi vivere momenti piacevoli se lasci spazio alla spontaneità. Leone, puoi ottenere soddisfazioni soprattutto se hai lavorato a lungo per raggiungere un obiettivo. Sul piano professionale non mancano confronti o rivalità, ma hai le capacità per farti valere.

Vergine, giornata utile per rimettere ordine nelle questioni pratiche e finanziarie. Potresti recuperare qualcosa che pensavi ormai perso anche sul piano dei rapporti. Non dare troppo peso alle chiacchiere degli altri. Il tempo di una canzone e poi vi aspetto dopo con la seconda parte dell'oroscopo.

0: Seconda parte dell'oroscopo Bilancia, nuove responsabilità possono arrivare sul lavoro, ma rappresentano anche un'occasione per dimostrare il tuo valore. In famiglia l'atmosfera è positiva, cerca soltanto di non sacrificare troppo i tuoi desideri. Scorpione, è una delle giornate più interessanti, hai energia, determinazione e una maggiore capacità di affrontare le situazioni complicate. Anche in amore possono arrivare emozioni importanti oggi. Sagittario, hai una grande voglia di esprimerti e di far sentire la tua voce. Potrebbe arrivare presto un'occasione per dimostrare quanto vali, soprattutto sul lavoro. In amore e nelle relazioni potrebbero arrivare belle sorprese. Capricorno, la tua pazienza comincia a dare risultati. Una situazione professionale o familiare può migliorare grazie agli sforzi fatti nelle settimane precedenti. Oggi però cerca di essere più aperto alle novità e meno rigido. Acquario, è il momento di fare un po' d'ordine, soprattutto nelle questioni economiche e nelle priorità personali. Potresti scoprire un'interessante attività che avevi lasciato da parte. In amore, evita di rimuginare. Pesci, giornata positiva per i rapporti e per tutto ciò che ti permette di stare bene con le persone care. Un viaggio, un incontro, un momento in famiglia può regalarti serenità. In amore, sì, più diretto. Fermiamo qui il nostro oroscopo, vi lascio commuoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Casella e Broera in direzione Piacenza. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questa è la situazione al momento, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 8 e 37 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso sulle Alpi, poco parzialmente nuvoloso altrove per nubi nei medio-bassi strati più dense sulla fascia pedemontana occidentale, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il riesame rigetta l'istanza di Roggero, continuerà a scontare la pena in carcere il gioielliere di Grenzane Cavour condannato per omicidio, la richiesta dei domiciliari legata a quella della grazia ai giudici, non si può interferire con la valutazione del caso da parte del capo dello Stato. Molestie al mini market, il riesame si riserva sul fermo del commesso, il GIP non aveva convalidato il fermo per il 42enne accusato di aver palpeggiato una 13enne a Torino, la procura aveva fatto ricorso. A Mondovì ieri i funerali di Stato dell'ex ministro e presidente della provincia di Cuneo Raffaele Costa, tra i presenti anche il ministro Pichetto, il presidente della regione Cirio ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mirafiori non riparte, produzione ferma anche oggi al primo turno, l'annuncio di Stellantis ai lavoratori, i sindacati, settembre compromesso, serve subito un modello ponte. Distacco di rocce dal Monviso, salvata una cordata di alpinisti che era al bivacco Andreotti, non sono stati coinvolti dalla caduta dei massi ma hanno preferito chiamare i soccorsi, recuperati con l'elicottero di Azienda Zero con un tecnico del soccorso alpino. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Torniamo insieme, vi ricordo ancora una volta che potete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno tramite i nostri contatti, chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci sul 351 851 6633.

0: Ed è arrivata nel frattempo la richiesta di Luciana, che vuole dedicare con una buona giornata e un buon lavoro ai Morghitti la prossima canzone. Eccola!
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
2: Piacere.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
1: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
2: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
1: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
2: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Il volley: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate, fate acquisti nelle botteghe storiche, concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Immaginatevi di aprire Instagram, Facebook o TikTok e vedere i post semplicemente nell'ordine in cui sono stati pubblicati, senza che un software decida cosa deve comparire per primo. Vi sembra un tuffo nel passato? Potrebbe presto diventare una scelta concreta per milioni di persone. L'Australia infatti sta preparando una legge rivoluzionaria che obbligherà i colossi dei social network a permettere agli utenti di disattivare i feed personalizzati, tornando a un flusso rigorosamente cronologico. Ma facciamo un passo indietro. Perché sono nati gli algoritmi? Negli anni 10, con l'aumento del vertiginoso di account e pagine seguite, i post erano diventati troppi per essere tutti letti. Facebook, per esempio, calcolava che ogni volta che un utente apriva l'app c'erano circa 1500 contenuti potenziali. L'algoritmo nacque proprio per mettere ordine, mostrando prima quelli ritenuti più rilevanti e facendo salire la percentuale dei post effettivamente letti. Oggi però le cose sono cambiate radicalmente. Piattaforme come TikTok o Instagram ci propongono video anche di persone che non seguiamo, guidate da una logica ben precisa, cioè l'attenzione. Per un computer, interessante spesso significa ciò che genera reazioni forti, come rabbia, indignazione o conflitto, fenomeni noti come rage bait, contenuti cioè confezionati apposta per tenerci incollati allo schermo il più a lungo possibile, massimizzando i costi guadagni pubblicitari. Eliminare la selezione algoritmica ridurrebbe la diffusione automatica di queste trappole, quindi darebbe più spazio alle persone che abbiamo scelto volontariamente di seguire. Certo, senza filtri rischieremmo di trovarci di fronte a una valanga di post disordinati. Inoltre, gli esperimenti condotti in passato da Meta dimostrano che senza algoritmi diminuiscono il tempo di permanenza e le interazioni, che è un incubo per i social ma forse un grande vantaggio per noi. Vorrebbe dire infatti rendere lo scorrimento continuo molto meno irresistibile, trasformando l'uso delle app in una scelta più consapevole, perché si andrebbe a cercare solo quello che ci serve, solo quello a cui teniamo di più, solo quello che ci interessa di più. L'Australia, dopo aver già vietato l'accesso ai minori di 16 anni, quindi si appresta a diventare un gigantesco laboratorio a cielo aperto. La vera domanda alla fine è solo una: un social che ci coinvolge meno è davvero un peggioramento o è semplicemente lo strumento per restituirci il tempo che oggi gli regaliamo continuamente e costantemente? Riflettiamoci su. Un saluto al nostro carissimo Walter, che vuole ascoltare Giorgia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta, tra l'innesto con la 21 e Trofarello in direzione Freius. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Albassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

parliamo di cibi, i cibi scaduti vanno sempre buttati, non necessariamente. La cosa fondamentale è capire che sulle confezioni esistono due indicazioni diverse e la differenza è molto importante. Intanto, da consumarsi entro, riguarda soprattutto, come sappiamo bene, gli alimenti freschi, deperibili come la carne, il pesce, il latte fresco, i formaggi freschi e la pasta fresca. In questi casi bisogna rispettare la data indicata, una volta superata è meglio non consumare più il prodotto. Oppure c'è da consumarsi preferibilmente entro, riguarda molti alimenti a lunga conservazione. Superata questa data, il prodotto non diventa automaticamente pericoloso, però può perdere gradualmente sapore, consistenza e qualità. Alcuni alimenti possono quindi durare più a lungo se sono stati conservati correttamente. Tra questi ci sono la pasta, il riso, i biscotti, i cracker, i sughi, alcuni formaggi stagionati. Lo yogurt può essere consumato anche alcuni giorni dopo la data, ma con il passare del tempo le sue caratteristiche nutrizionali e qualitative possono in qualche modo diminuire. Per i surgelati e i prodotti in scatola l'articolo indica una possibile conservazione oltre la data, ma è fondamentale che la catena del freddo e le condizioni di conservazione siano state rispettate molto meticolosamente. Attenzione alle uova, il consumo oltre la data dipende anche da come vengono cucinate. Comunque è importante evitare il consumo crudo o poco cotto quando non si è certi della loro sicurezza. Il latte fresco è diverso, una volta superata la data indicata il consumo non è più consigliato. Prima di tutto poi controllare il prodotto, ovviamente il cattivo odore, la muffa, una confezione gonfia o evidenti alterazioni sono segnali per cui è meglio non mangiarlo senza cercare di recuperarlo, anche quando magari la data di scadenza non è ancora arrivata. La conservazione è fondamentale perché il frigo, il freezer e la dispensa devono essere utilizzati seguendo le indicazioni riportate sulla confezione e l'obiettivo è anche ridurre gli sprechi, però senza mettere a rischio la propria salute. Per questo la possibile estensione del consumo riguarda soprattutto i prodotti in cui c'è la dicitura da consumarsi preferibilmente entro, non quelli con una vera e propria data di scadenza. Con quelli bisogna fare un po' più di attenzione, quindi non tutte le confezioni significano la stessa cosa. Da consumarsi entro un limite di sicurezza, da consumarsi preferibilmente entro indica soprattutto la garanzia di qualità. In caso di dubbi comunque conservare magari in modo ben fatto il prodotto, ma in caso di dubbi alterazioni o magari se sapete che non è stato proprio tenuto benissimo, magari meglio non rischiare.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite a nuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con ampie schiarite sull'interno delle valli alpine, sulla Valle d'Aosta e tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e Pianura Vercellese. Nubi basse sulle pianure e colline fino ai primi tratti vallivi tra Cuneese, Torinese, Biellese, Sesi e Verbano, in diradamento nel corso della mattinata. In giornata soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi più compatti sui pendii montani piemontesi. In serata nuovi addensamenti su pianure e colline tra Torinese, Cuneese e Astigiano. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e la prima parte del mattino con nuvolosità più estesa su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi, con ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite anche sulle pianure. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cuneese, torinese, Valle d'Aosta, biellese, sesi e verbano, in successiva estensione alle pianure soprattutto a nord del Po e in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza più vaschi e rovesci sparsi su zone montane torinesi, valdostane della Valsesia e dell'Ossola, con primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci e temporali sparsi e veloci tra Torinese e Valle d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese fino al Basso Monferrato. Sul Cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. Quota neve in calo da 3.500 a 2.800-3.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinarie più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali tra Novarese, Vercellese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento altrove. Locali rovesci anche sul Cuneese e a carattere sparso sul Torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul Basso Piemonte tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della Bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su Basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
1: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
10: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
11: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
10: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

bici è utilizzata per gli spostamenti quotidiani da 10% degli adulti in Italia tra i 18 e i 69 anni, mentre va a piedi il 39% del campione. Emerge dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui la scelta di mobilità attiva è in diminuzione e la quota di popolazione che raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stabile nel tempo intorno al 19%. Lo ricordano gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità in vista della European Mobility Week, promossa dalla Commissione Europea, che si tiene dal 16 al 22 settembre e che quest'anno ha come tema Mobility for Everyone. L'abitudine di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti di ogni giorno, dati 2023-2024 della sorveglianza passi, è più frequente tra gli uomini e tra gli stranieri, è più diffusa tra i residenti delle regioni del nord e meno tra i residenti del centro-sud. Il dato più elevato si registra nella provincia autonoma di Bolzano, dove una persona su quattro utilizza la bicicletta per gli spostamenti di ogni giorno. La percentuale di chi si muove abitualmente a piedi è maggiore tra i 18-24 anni, tra le donne, tra le persone più istruite e gli stranieri. Come per la bicicletta, è più frequente al nord ed è nuovamente la provincia autonoma di Bolzano a registrare il valore più alto. Quasi 6 persone su 10 infatti si spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro. La vera sfida per decisori e autorità di sanità pubblica è quella di far sì che sia più facile per le persone fare scelte salutari, creando anche comunità che le sostengono. Questo ha detto la coordinatrice del progetto. Al centro della campagna di comunicazione lanciata dalla Joint Action Europea Prevent NCD, il video in animazione di 3 minuti dal titolo The Saboteurs, che mostra i sabotatori della salute che si incontrano quotidianamente e poi anche come difendersi.

0: Sonia, buongiorno.
1: Ed eccoci qua, buongiorno Chiara, buongiorno Femi.
0: Ci rincrociamo, è un po' che non ci si vede. È tantissimo.
1: Ti trovo bene.
0: Anche a te, anche a te. Trovo bene anche a te. Ti sei riposata un po'? Sei
1: tutto
0: riuscita a dedicarti a ciò che più ti piace? Sì, spero di sì.
1: Vabbè, anche questo mi piace. Quindi.
0: Quello sì, ovvio, però voglio dire.
1: Ho fatto tante cose.
0: Uno
1: dai.
0: Si rilassa anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: tranquillamente
1: sì.
0: In vacanza.
1: Esatto.
0: Bene, bene, dai, ti lascio al collage. Io vi do appuntamento a domani mattina con la sveglia. Ciao!
1: A tra pochissimo, ciao!

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
3: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
2: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero allo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero uno del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra i dilettanti, 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
7: Signora, dipende dal sogno.
6: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
7: Ma facile da usare.
6: Ecco, è un po' classica.
7: Ma moderna.
6: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
7: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

ci siamo, allora buongiorno family, benvenuti in questa nuova puntata del collage martedì 15 di settembre, tagliamo a metà questo mese, tagliamo anche un traguardo, diciamo così, ormai siamo con entrambi i piedi in questo nuovo anno lavorativo e quindi abbiamo voglia di inaugurare tutta questa seconda parte del mese con tanta bella musica che puoi scegliere anche tu. Allora segnati i contatti 0122 64 04 46, questo è il numero fisso al quale chiamare, poi abbiamo anche il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. È un numero al quale potete inviare un messaggio di testo, appunto WhatsApp, perché no, un bel vocale, così mandiamo in onda la vostra voce e sentiamo la family sempre più vicina. Unisciti a noi su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Crella con voi per le prossime tre ore.

0: eccoci qua, Rodolfo, buongiorno a te, che bello risentirti. Tra altre cose, risentirti con un bel vocale. Grazie, insomma, per averlo mandato. Adesso ce lo ascoltiamo insieme.
1: Buongiorno, Sonia.
0: Ciao.
1: Bentornata al lavoro.
0: Grazie.
1: Io ho un po' la voce rocca stamattina.
0: Tranquillo.
1: Comunque, niente, tutto bene.

0: Spero che ti hai fatto delle bellissime vacanze anche te.
1: Sì, tutto bene.
0: Niente, ben ritornata.
1: Grazie, sono contenta.
0: Adesso sicuramente ci farei ascoltare della bella musica, d'ora in avanti,
1: Come
0: come ha fatto
1: sempre.
0: anche Chiara,
1: Ma
0: ovviamente.
1: certo, ovvio.
0: Ascolta, volevo mettere una canzone della Lamborghini a tuo piacere, ok?
1: Sì.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te, insomma. Adesso poi mi devi raccontare cosa hai fatto in questi giorni, perché è tantissimo tempo che non ci sentiamo, Rodolfo. Dobbiamo aggiornare il diario di bordo, è vero o no? Allora, nel frattempo io ho scelto una bella canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, per il nostro amico Rodolfo e per tutta la family.

0: Bam Bam Bambina.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino al chilometro 12.0 tra Venaria e Borgaro in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

arriva anche il messaggio di Vera che è così proprio rompe con una bellissima immagine, con una dicitura: nella vita bisogna essere un po' matti, altrimenti si impazzisce, è vero. Totalmente d'accordo con te, anzi guarda, in un mondo in cui le cose sembrano sempre andare al contrario, quelli che mantengono una direzione un po' più ferma sono un po' più resistenti a cose che appunto sono folli ma vengono normalizzate sempre di più in questa società che ovviamente insomma un po' a volte scricchiola. Bene, allora sì, se dobbiamo essere quelli là un po' più artisti, un po' più matti ma sani, allora bene, sono super d'accordo con te. Bisogna andare a volte forse controcorrente quando la corrente effettivamente non è super sana. Ok, allora Vera, lei dice: buongiorno, metti quello che puoi, un grandissimo abbraccio a tutti quanti, grazie a te. Beh, allora ci ascoltiamo la grande Loredana Bertè con Pazza, mi sembra che ci sta un sacco.

anche il nostro buon Augusto è in ascolto in questo martedì durante il collage. Richiede la canzone dei Queen, Somebody to Love. Ciao carissimo Augusto e una buona giornata a te, grazie.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura la TAV concessa la proroga per l'utilizzo dei 700 milioni per il tunnel di base. L'Agenzia Europea Cinea ufficializza sul proprio sito lo slittamento dallo scorso giugno al giugno 2027. Oggi si parla di TAV in consiglio regionale e a Susa. Il caso Roggero, no al differimento della pena dal giudice di sorveglianza. La difesa aveva presentato l'istanza in attesa della decisione sulla grazia per il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Un uomo di 42 anni cade in mountain bike, recuperato ieri sera in una zona impervia nei boschi di San Germano Chisone. L'uomo si era ferito ad una gamba con un profondo taglio, è riuscito a fermare da solo l'emorragia, poi è stato caricato con il verricello. Il presidente Mattarella inaugurerà il primo Terra Madre Salone del Gusto senza Carlin Petrini. Presentate le novità dell'edizione numero 16 che si terrà nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Il presidente Cirio e il sindaco Lorusso portare avanti l'eredità del fondatore di Slow Food. Il capo dello Stato visiterà anche Candiolo. Wizz Air decolla da Torino con 23 rotte per 10 paesi, primi voli della compagnia per Barcellona, Bilbao, Roma, Fiumicino e la Didi Saga Tandorno. Torna a parlare della fusione di caselle con Malpensa e Linate, un'opportunità positiva. E in chiusura al calcio, il Toro sconfitto in casa dalla Roma nella quarta giornata di Serie A, 2-0 per i giallorossi. È tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.

0: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
1: Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Esistono ancora gli amori così grandi? Beh sì, dai, diciamocelo, sì, però effettivamente insomma questo periodo non disdegna neanche, diciamo, la figura single, quindi essere single pare non essere più, diciamo, una disgrazia come tanti anni fa uno insomma pensava, bensì pare essere proprio un'opportunità per alcuni, non dico che debba essere così per tutti. Sta di fatto che lo scorso mese è uscito questo nuovo studio scientifico, proprio ad agosto del 2026, pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin, secondo poi il quale lo stato in questione, quindi single, potrebbe offrire un terreno particolarmente fertile per la crescita e la realizzazione personale. È un invito dunque poi a guardare alla vita da single da una prospettiva completamente nuova. E perché questo? Beh, allora, questo studio appunto pubblicato lo scorso mese, che si intitola In viaggio da soli, legami tra il potenziale di crescita personale, le esperienze di crescita e gli esiti della vita da single. All'interno di questo studio ci sono 4 ricercatrici coinvolte che hanno analizzato il modo in cui le persone single percepiscono la propria condizione, in particolare quello che nello studio definiscono, tra virgolette, il potenziale di crescita personale nella vita da single. Quindi, diciamo, il focus è stato su quello. Poi ovviamente, cioè, di certo poi ci sono tante cose che vanno un po' a intersecarsi. Comunque, stando ai risultati dello studio, i partecipanti più inclini a percepire la propria condizione di single come un contesto favorevole all'esplorazione personale riferivano anche di un maggior numero di esperienze in questa direzione. C'è una più elevata soddisfazione nei confronti della propria situazione, della vita, della propria vita, oltre a una minore paura di restare single. E non solo, il 75% delle persone single coinvolte considerava questa condizione un'opportunità per perseguire i propri obiettivi personali. E io su questa aprirei una piccola parentesi, nel senso che questo risultato però la dice lunga sul fatto come in realtà probabilmente ad oggi le nostre relazioni di coppia possono diventare un ostacolo, cioè quindi più anziché essere come dire l'altro partner, una spalla al quale appoggiarsi, diventa poi un limite se il 75% delle persone single pensa che appunto sia una possibilità per perseguire i propri obiettivi personali. Cioè anche all'interno della coppia dovrebbe essere così, cioè non è che all'interno della coppia uno perde la propria identità, i propri valori, i propri obiettivi. E invece se chi è single, diciamo, percepisce al contrario l'essere single, diciamo, una possibilità per, in tal senso, vuol dire che all'inverso questa possibilità magari non la ritrova. Vabbè, ma ne parliamo ancora.

Allora, vediamo un attimo, perché questo studio che ci restituisce, diciamo, un quadro positivo, no, sull'aspetto dell'essere comunque single, che comunque dà dei vantaggi, no? Ogni cosa ha i propri vantaggi, ogni situazione come dire, ha due aspetti della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia. Quindi vediamo se da una parte, appunto, il 75% degli intervistati vede l'essere single come un'opportunità di crescita, anche per indagare se stessi, oltre che raggiungere i propri obiettivi. Bene, i benefici di tali esperienze aumentano sensibilmente quando queste le ricercatrici hanno poi insomma coinvolto il tema dell'essere single all'interno comunque anche di un contesto, diciamo, di relazioni sociali, no? Persone care. E qui è venuto fuori questo dato: fino all'82% dei partecipanti ha dichiarato di viverle queste cose belle, insomma, insieme ad amici o familiari. Quindi la condizione di single non sarebbe una destinazione finale, ma piuttosto l'inizio di un'altra storia, no? I cui protagonisti non sono necessariamente quelli che ci aspetteremo, cioè la famiglia, queste cose così. Comunque, famiglia, amicizie, nuove conoscenze, soprattutto, diciamo, la stessa persona single, possono infatti contribuire a costruire i contorni, insomma, di una vita felice, di una storia felice, no? Beh, in questo caso noi lo diciamo sempre: non esiste un unico modo di vivere, non esiste la ricetta della felicità, esiste il proprio modo di vivere ed essere felici, laddove comunque ovviamente non vai a ledere a nessuno, ma ti fai la tua vita e scopri cosa fa star bene te, insomma, al di là di quello che convenzionalmente, diciamo, un po' per retaggio culturale ci portiamo dietro come diciamo elisir di lunga vita e felicità eterna in un contesto magari familiare. Magari non è detto che comunque la famiglia sia adatta per tutti, no? Anzi, a volte ci sono persone che magari è meglio che non la facciano una famiglia, non so come dire, perché poi vanno pure a inguagliare gli altri. E quindi, insomma, uno deve trovare la propria strada, e se in questa propria strada la condizione da single è l'ideale per se stesso, beh, ben venga. E ovviamente però bisogna poi viverla bene. Poi, per carità, non è detto che sia per sempre, ci sono magari fasi della vita dove uno non ha voglia di stringere dei legami, diciamo, a lungo termine, o legami in genere, e invece poi in altre fasi si ha voglia magari di un nido, di un'isola felice dove poi approdare.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
2: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
2: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
3: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
2: Il calcio: dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
8: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
7: Ah, e per la cucina?
8: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
7: E per i pagamenti?
8: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
7: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

Gli Oasis, ebbene sì ragazzi miei, finalmente gli Oasis hanno le loro date di questo nuovo tour 2027, ci sono ben due date a Roma, qui in Italia già vi dico che i biglietti sono un po' preziosi, dai 90 ai 200 rotti euro, quindi mettiamoci l'anima in pace se volete vedervi gli Oasis, bisogna cacciare un po' di soldi. Vabbè, ragazzi, i fratelli Gallagher sono di nuovo, insomma, in armonia, in sintonia tra di loro, tra le altre cose già nel 2025 avevano fatto questo tour documentato, appunto il tour 2025 Don't Look Back in Anger, che hanno fatto una sorta di documentario, insomma, dove un po' raccontare questa roba qui. Ovviamente poi bisogna creare un prodotto, perché se no non ci campi probabilmente, questo probabilmente è il motivo anche dei biglietti così alti. E beh, diciamo, gli artisti sono un po' in difficoltà e quindi poi puntano sul live, perché diversamente sappiamo bene che non essendoci più, diciamo, il disco fisico diventa poi, insomma, è un po' un problema per loro, ma puntano sul live. Vero è che questo live diventa però sempre un po' più prezioso, no? E questo è un po' il tema ricorrente di tutto ciò che è legato all'arte, alla cultura, alla musica, che diventa sempre un po' più di nicchia perché è sempre troppo caro, diciamoci la verità. Poi magari ci sono anche le motivazioni che spingono poi purtroppo a scegliere di aumentare i prezzi e rendere quasi inaccessibili alcune cose. Però se amate gli Oasis non dovete perderli, ovviamente a Roma il 29 o il 30 di luglio di quest'anno allo Stadio Olimpico. Tra le altre cose, in apertura, cioè qui prende due piccioni con una fava, ci sarà Richard Ashcroft, chi è? Il cantante dei Verve, cioè che pare essere il cugino non riconosciuto degli Oasis in qualche modo, sia musicalmente che poi effettivamente fisicamente, ma sono imparentati? No, però ci stanno un sacco, quindi c'è un grandissimo artista come appunto il cantante dei Verve, aprirà il concerto degli Oasis. E direi che, insomma, se uno vuole farsi un bel regalo, sicuramente è la scelta giusta, ovviamente se uno ama questo tipo di musica e appunto gli Oasis e i Verve. Va bene, allora abbiamo dato questa bella notizia così in apertura della seconda parte del collage. Io sono Sonia Carella, mi auguro però che in qualche maniera troveremo il modo di rendere sempre più accessibile tutto ciò che è musica, cultura, arte e quant'altro, perché se no diventa sempre, come dire, si va a perdere un pochino. Il live invece è molto importante, viva i concerti live. Ok, 0122 640446, il telefono al quale chiamare, 351 851 6633, questo invece è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare e chiacchierare insieme a noi. E allora cosa facciamo? Non ce le ascoltiamo i Verve? Assolutamente.

l'uomo delle 11 è contento di tornare alle vecchie abitudini, dice: ah, meno male, vedi, poi alle 10 inizia il collage, io arrivo alle 11, chiamo, tutto nella norma, vedi, alzo il volume anche della radio perché si sa che il collage bisogna tenerlo ad alto volume. Bravo, come ha imparato bene la lezione il nostro caro Igor, che ci manda poi anche un messaggio, dice: ti ho pensato, un bellissimo abbraccio a distanza, buongiorno, buongiorno al caro collage, un carissimo saluto e buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un saluto a tutta la family, ciao, ma grazie carissimo, sempre tanti pensieri d'affetto nei nostri confronti, noi ovviamente li abbiamo anche per te. E vuoi ascoltare Fiorella Mannoia con Io che amo solo te? Ce l'ascoltiamo subito, un super abbraccio, felice martedì.

0: settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
1: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
0: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
1: E sabato 12 settembre, shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
0: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: C'è il nostro mitico Valterino che ci scrive, ci dà il buongiorno con un gattino all'interno di una cesta di vimini, carino. Grazie cara Sonia, buongiorno, vorrei ascoltare Bocelli con te, partirò. Grazie, cari, saluti, una buona giornata. Allora ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 11:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura la TAV concessa la proroga per l'utilizzo dei 700 milioni per il tunnel di base. L'agenzia europea Cinea ufficializza sul proprio sito lo slittamento dallo scorso giugno al giugno 2027. Oggi si parla di TAV in consiglio regionale e a Susa. Il caso Roggero, no al differimento della pena dal giudice di sorveglianza. La difesa aveva presentato l'istanza in attesa della decisione sulla grazia per il gioielliere cunese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Un uomo di 42 anni cade in mountain bike, recuperato ieri sera in una zona impervia nei boschi di San Germano Chisone. L'uomo si era ferito ad una gamba con un profondo taglio, è riuscito a fermare da solo l'emorragia, poi è stato caricato con il verricello. Il presidente Mattarella inaugurerà il primo Terra Madre Salone del Gusto senza Carlin Petrini. Presentate le novità dell'edizione numero 16 che si terrà nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo portare avanti l'eredità del fondatore di Slow Food. Il capo dello Stato visiterà anche Candiolo. Wizz Air decolla da Torino con 23 rotte per 10 paesi, primi voli della compagnia per Barcellona, Bilbao, Roma, Fiumicino e la Didi Sagat Andorno. Torna a parlare della fusione di caselle con Malpensa e Linate, un'opportunità positiva. E in chiusura al calcio, il Toro sconfitto in casa dalla Roma nella quarta giornata di Serie A, 2-0 per i giallorossi. È tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
0: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exillescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Allora, eccoci qua di nuovo per scoprire finalmente un'altra data. Abbiamo scoperto le date, insomma, del nuovo tour degli Oasis. Beh, c'è un'altra data che noi italiani eravamo proprio qui ad aspettare, ovvero la data del matrimonio di Damiano David con Dove Cameron. Ebbene sì, insomma, abbiamo seguito questa storia d'amore praticamente dall'inizio. Anche Dove, super innamorata non solo del grande Damiano, ma anche dell'Italia, loro scelgono la Toscana proprio come location, come luogo per scambiarsi le promesse, quindi sposarsi. Toscana, data del 25 di settembre, quindi ci siamo quasi, però non facciamoci luccicare troppo gli occhi, insomma, nel voler vedere cose, che perché loro avranno un matrimonio molto blindato, ecco, quindi dovremo sognare a porte chiuse, e poi una volta che probabilmente si saranno sposati qualcosa faranno anche vedere. Lo so che siete tutti molto curiosi di sapere quale sarà l'abito bianco scelto da Dove, e possiamo solo dirvi che sarà firmato Valentino probabilmente. Tra altre cose, nella scorsa settimana Dove è stata vista tra le colline toscane festeggiare insieme alle sue amiche l'addio proprio al nubilato. Si è divertita, bravissima, e adesso è pronta proprio per sposare il suo bel Damiano. Tra altre cose ha dedicato anche un nuovo single, ha fatto una canzone, When in Rome, una roba così dovrebbe essere, dove lei dichiara l'amore non solo al suo futuro marito ma proprio all'Italia, paese al quale comunque lei è molto affezionata. Quindi seguiremo anche questa piccola parentesi di gossip, perché insomma, a parte essere molto affezionati a questa coppia super innamorata, e poi al nostro Damiano, insomma, che porta con orgoglio nel mondo comunque anche un po' del nostro valore italiano.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
1: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
2: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
1: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Ed eccoci qua nella terza parte del collage, ancora in diretta su Radio Dora. Suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Crella con voi per la prossima ora. Abbiamo poco meno di un'ora in realtà, quindi bisogna assolutamente cogliere questa occasione per far suonare la nostra canzone che vogliamo appunto ascoltare, dedicare, condividere con tutta la family di Radio Dora. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, segnalo direttamente sul tuo telefono 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, proprio per segnalarci la canzone che vogliamo far suonare qua su Radio Dora. Tra le altre cose, già che hai il telefono in mano, vai su App Store o Play Store, appunto in base al tipo di telefono che hai, e scarica l'applicazione di Radio Dora. So che probabilmente l'hai già fatto, ma se non dovesse essere così, bene, approfitta adesso per portarci insieme a te ovunque tu vada. All'interno del tuo telefono ovviamente l'applicazione è gratuita ed è uno strumento super comodo. Non perdere questa occasione. Poi ovviamente seguici ovunque su FM, ovviamente sulle frequenze di FM per quanto riguarda il Piemonte occidentale, in tutto il Piemonte, tutta la regione, sul canale DAB 12B, e poi nel resto del mondo grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Dora Live.

I Kiss, va bene, allora tra poco parleremo di una notizia che ahimè bisogna sempre tenere sott'occhio, perché ovviamente cioè, uno continua a fare cose, però ci sono delle situazioni che sono comunque sempre davanti ai nostri occhi e bisogna comunque tenerne conto. Ovvero, allora arriva questo nuovo studio che è un rapporto, non è uno studio, è un rapporto The Futures We Don't Want, che dice che entro il 2050 ci sono ben 570 città costiere e oltre 800 milioni di abitanti che sarebbero poi a rischio, quindi scomparirebbero 570 città costiere con relativi 800 milioni di abitanti. La causa? L'innalzamento dei mari e della subsidenza. Va bene, allora ne parleremo tra poco. Tra questi New Orleans che finisce sotto l'acqua, ma non solo, Venezia e quant'altro. Beh, insomma, le 570 sono tante.

0: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
1: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
1: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Asta del mobile!
3: Geniale, vero?
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

Sentiamo cosa ci dice questo rapporto The Future We Don't Want della rete internazionale C14 City. Entro il 2050 oltre 570 città costiere saranno esposte all'innalzamento del livello del mare, fino poi ad inondazioni sempre più frequenti, con più di 800 milioni di abitanti a rischio. Quindi la situazione peggiorerà se non si prenderanno contromisure urgenti a livello globale, non solo relative poi al riscaldamento, ma anche a situazioni quali la subsidenza, ovvero l'abbassamento del suolo, estrazione dell'acqua, erosione o perdita di sedimenti. Ci sono 10 casi esemplari in queste 570 città individuate. Allora, come vi dicevo prima, New Orleans è gran parte della città, tra altre cose culla del jazz, insomma, si trova già sotto il livello del mare ed è protetta da un complesso sistema di argini a pompe idrauliche. Dopo l'uragano Katrina nel 2005 sono stati poi investiti miliardi per migliorare le difese, ma il terreno continua a cedere e le zone umide che fungevano, diciamo, da barriera naturale stanno poi diminuendo. Gli esperti ritengono che per salvarla si dovrà spendere sempre di più. E va bene. Miami, delta fluviali, bacini lacustri, insomma, ci sono però delle rocce calcaree molto porose, parlando sempre di Miami, e su questo terreno sorge la città più nota della Florida, e ciò porta, diciamo, l'acqua marina a infiltrarsi ovviamente nel sottosuolo, quindi aggirando poi le dighe, le barriere e quant'altro. Quindi a questo si aggiunge poi l'innalzamento dell'oceano, che già causa allagamenti durante le alte maree. Quindi per queste peculiarità gli esperti considerano Miami uno dei casi di adattamento climatico più difficili da affrontare. E poi dobbiamo andare in Messico, città del Messico, costruita sul bacino dell'antico lago Texcoco. La capitale messicale non teme il mare, ma il terreno su cui poggia, perché l'estrazione messicana di acqua dalle falde provoca infatti una subsidenza tra le più rapide del pianeta. Abbiamo detto questa erosione del terreno, no? Questo cedimento, abbassamento del suolo in pratica. E quindi ha il suolo che si abbassa circa, pensate, tra i 20 e i 30 centimetri l'anno, cioè costantemente questo se ne scende giù. Ciò comporta danni ovviamente continui a strade, infrastrutture, rendendo poi super complessa la vita di una megalopoli di 21 milioni di abitanti. Parliamo appunto città del Messico, capitale del Messico, sai com'è. E poi tutt'altra parte del mondo, andiamo in Egitto, Alessandria d'Egitto. Fondata da Alessandro Magno nel 331 a.C., Alessandria è una delle città più antiche del Mediterraneo, oggi però minacciata dall'erosione costiera e dal riscaldamento globale, che poi causa l'intrusione di acqua salata nel delta del Nilo. Secondo poi diversi studi, dovrà abituarsi a convivere con ripetute inondazioni che provocheranno danni rilevanti non soltanto poi all'agricoltura, però anche al prezioso patrimonio archeologico. È un grave peccato. Bangkok in Thailandia, anche questa situata nel delta del suo fiume, costruita su terreni soffici e instabili. Andiamo in Indonesia, idem anche qui, c'è Jakarta, che è sul delta di 13 fiumi, questa se ne scende. Manila nelle Filippine, che si abbassa di circa 2 cm l'anno, abbiamo sempre questo problema. Vietnam idem, l'Italia, che ve lo dico a fare, conosciamo molto bene la situazione di Venezia, probabilmente la città più famosa al mondo quando poi si parla di rischio climatico. La laguna appunto della Serenissima si trova poi a appena sopra il livello del mare, la città continua lentamente a sprofondare mentre gli oceani si innalzano. Quindi il sistema di dighe mobili MOSE ha ridotto il rischio di inondazioni estreme, però gli studi ritengono che nel lungo periodo saranno necessari ulteriori interventi di adattamento.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Johnny, è tornato il grande Johnny! Ciao carissimo! Come stai? Cosa ci ascoltiamo oggi? È un pochino che non ci sentiamo, ieri poi non hai... non si sente, come mai non si sente? Annaggia! Allora, c'è il nostro messaggio, ma non si sente, Johnny, non so cosa dirti, non riesco a mandarlo in onda. Va bene, allora Johnny... vuole ovviamente salutare tutta la family, vuole ascoltare anche un bellissimo brano. Direi che hai scelto un brano che ti rappresenta tantissimo. Ci ascoltiamo The Proclaimers. Cosa ne dici? L'hai scelto tu, quindi secondo me sei contento.

Beppone, eccoci qua, vedi che ci scrive anche lui, ciao Magica, come stai? Mi puoi mettere Crescerai dei Nomadi? Assolutamente sì, io sto un sacco bene. Senti, Beppone non mi ha risposto, allora Beppone si doveva sposare, stanno organizzando insomma, aspetta che mi manda foto, attenzione, allora, questa è la foto dell'estate, no, io voglio la foto del matrimonio, vi siete sposati? Perché qua parliamo del matrimonio di Damiano insieme a Dove, però possiamo non parlare di Beppone e Silvia, scusami, è vero o no? Dove siete andati al mare? Guarda il tuo cane, guarda Rex, come si chiama? Con le zampe in ammollo, bravo. Vabbè, dai, sono contenta di vedere che avete passato una bellissima estate, siete andate a divertirvi al mare, se ci sono date e volete condividerle con noi, sia mai, ovviamente Beppone, quando vuoi. Aspetta, posso dire, prossimo anno? Ah, dai, ma manca poco, il tempo di organizzare una cosa fatta. Verrete avvisati, prossimo anno 4 settembre verrete avvisati, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora un anno per vedere Silvia in abito bianco, Rex col suo frac. Farete portare però gli anelli a Rex, cioè mi raccomando, è vero o no? Ci avete già pensato, figurati, no? Va bene, dai, allora, quindi quest'anno sarà un anno di preparativi per Beppone e Silvia. Nel frattempo ci ascoltiamo la canzone che ci ha richiesto, Nomadi con Crescerai.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba.

acqua alta. Ebbene sì, vabbè, sta di fatto che comunque pare che i ghiacciai si stiano appunto sciogliendo molto più rapidamente di quanto si era previsto, perché per carità esistono delle fasi di glaciazione, sglaciazione, cioè siamo ovviamente all'interno di una di queste, però ovviamente il cambiamento climatico sta accelerando in modo spropositato proprio questo fenomeno. Perché ad esempio, no, cioè tipo 23.000 19.000 anni fa, tra questo periodo qua, la Terra si trovava nel last glacial maximum, ovvero diciamo l'ultima glaciazione, quindi il livello medio globale del mare era 125-135 metri più basso rispetto ad oggi, perché ovviamente c'erano questi enormi volumi d'acqua che erano immagazzinati nelle calotte continentali. La successiva deglaciazione portò poi il pianeta all'Olocene, l'attuale periodo interglaciale iniziato circa 11.700 anni fa. Allora, questo contesto è essenziale perché i ghiacciai hanno sempre risposto ovviamente alle variazioni climatiche naturali, tuttavia non è corretto descrivere il ritiro attuale come una semplice prosecuzione della fine dell'ultima glaciazione. A proposito, appunto, l'IPCC conclude che il riscaldamento causato dalle attività umane è stato il principale driver della recessione globale dei ghiacciai all'inizio del XX secolo e che l'influenza appunto umana è molto probabilmente il principale driver del ritiro quasi universale osservato proprio negli anni 90. Quindi il comportamento recente considerato altamente insolito su almeno gli ultimi 2000 anni. D'altronde, insomma, le industrie, tutto quanto. E quindi diciamo che la perdita di ghiacciaio terrestre contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, però bisogna anche tener conto di qualcosa, perché cambiano anche i regimi dei fiumi, perché durante poi una prima fase di forte fusione l'acqua di disgelo può aumentare la portata, no? Superando questo cosiddetto peak water, cioè il ghiacciaio è diventato diciamo talmente piccolo da fornire meno acqua, soprattutto poi nei periodi secchi. Questo può avere conseguenze su agricoltura, acqua potabile, energia idroelettrica, e c'è il rapporto UNESCO on Water 2025 che ricorda che circa 2 miliardi di persone dipendono dalle acque di montagna e che queste contribuiscono al 500/60% dei flussi annuali globali di acqua dolce, valori che ovviamente riguardano l'intero sistema montano, non soltanto i ghiacciai. E comunque abbiamo finito il collage, ragazzi, ci dobbiamo salutare, ci salutiamo qua, ci ritroviamo però domani, mi raccomando, alle ore sempre alle 10 con il collage Sonia Carella qua su Radio Dora. Vi lovo tutti quanti, vi lascio poi in compagnia oggi pomeriggio di Matteo a partire dalle ore 15. Ciao.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgatta Sfettori. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-8943-045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in tuil scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre, in via Trafore, via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
11: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
10: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Va ora in onda, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare.
4: Presto, venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica una mostra a Gillo Pontecorvo, tra i protagonisti più importanti del cinema italiano del Novecento. Dal 16 settembre al 5 aprile 2027, al piano accoglienza della Mole Antonelliana sarà allestito Gillo Pontecorvo, una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese con Caterina Massignani. L'esposizione nasce dall'archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al museo, e ricostruisce il percorso umano e professionale del regista attraverso documenti e materiali originali. Al via la quarta edizione del Festival delle Arti Popolari, manifestazione urbana, ideata e realizzata da Casa Fools per riportare l'arte negli spazi della quotidianità. Dal 16 al 20 settembre il quartiere Vanchiglia a Torino vivrà 5 giorni di appuntamenti gratuiti tra strade, piazze, spazi pubblici e privati, attività commerciali e realtà associative. Il programma riunisce performance, concerti, spettacoli, esibizioni, laboratori e attività partecipative rivolte a grandi e piccini. Dal 16 al 20 settembre torna a Chiusa San Michele Gusto di Meliga, la grande manifestazione che celebra i sapori e le tradizioni locali. Giunto alla sua 19ª edizione, l'evento si inserisce nella prestigiosa rassegna Gusto Valsusa e vedrà ancora una volta protagonista il Panet Melia, prodotto tipico del piccolo borgo ai piedi della Sacra di San Michele, registrato con il marchio Panet Melia della Chiusa. A fare da contorno al biscotto tradizionale, re della festa, saranno come sempre altri prodotti legati al mais e all'artigianato locale, insieme a spettacoli, dimostrazioni, eventi culturali e soprattutto un'offerta gastronomica che culminerà nel grande weekend finale del 19 e 20 settembre. Nel 2026 si celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, uno dei santi più amati e rappresentativi della spiritualità cristiana. ABRA, l'associazione Albedo, invita alla serata sul tema San Francesco visto con gli occhi di Giotto, mercoledì 16 settembre alle 21, presso la sala ABRA Arte, il dialogo con la professoressa Marina Isu. Al Teatro Il Maggiore di Verbania, incontro con l'ama Michelle Ripochet, con la presentazione del libro Ci vuole coraggio per amare. Giovedì 17 settembre, la prima tappa del tour italiano del maestro spirituale, con ingresso gratuito per una riflessione su consapevolezza, relazione e pace. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
5: A Chiusa San Michele, con Gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panet Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panet Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, Gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
7: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: di donne di.
1: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
2: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
3: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
3: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
2: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della segna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora. A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione caratterizza il tempo di questo inizio settimana, favorendo condizioni in gran parte soleggiate. In seguito a una perturbazione associata a una saccatura depressionaria atlantica, transiterà sul nord-ovest, determinando un aumento della nuvolosità e il passaggio di rovesci e temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera. Il fronte si allontanerà, ma permarrà sul nord-ovest una circolazione di aria più fresca e umida in quota. Ne conseguiranno condizioni più variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e ancora occasioni per locali rovesci. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con ampie schiarite sull'interno delle valli alpine, sulla Valle d'Aosta e tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e Pianura Vercellese. Nubi basse sulle pianure e colline fino ai primi tratti vallivi tra Cuneese, Torinese, Biellese, Sesi e Verbano, in diradamento nel corso della mattinata. In giornata soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi più compatti sui pendii montani piemontesi. In serata nuovi addensamenti su pianure e colline tra Torinese, Cuneese e Astigiano. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 12-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e la prima parte del mattino con nuvolosità più estesa su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi, con ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cuneesi, torinesi e della Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite anche sulle pianure. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cuneese, torinese, Valle d'Aosta, biellese, sesi e verbano, in successiva estensione alle pianure soprattutto a nord del Po e in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza più piovaschi e rovesci sparsi su zone montane torinesi, valdostane della Valsesia e dell'Ossola, con primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci e temporali sparsi e veloci tra Torinese e Valle d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese fino al Basso Monferrato. Sul Cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. Quota neve in calo da 3.500 a 2.800-3.000 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 21-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con nuvolosità ancora estesa a sud del Po tra Cuneese, Astigiano, Alessandrino e parte del Torinese, fino alle colline del Po. Ampie schiarite a nord del Po sulle valli torinesi, sul Canavese, sul nord del Piemonte e sulla Valle d'Aosta, salvo addensamenti sui settori alpini di confine. In giornata in gran parte soleggiato o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone collinarie più compatti sui pendii montani piemontesi e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. In serata, nuovo aumento della nuvolosità tra Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni nel corso della notte con rovesci e locali temporali in prevalenza sui settori orientali tra Novarese, Vercellese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento altrove. Locali rovesci anche sul Cuneese e a carattere sparso sul Torinese. In mattinata residui rovesci sparsi sul Basso Piemonte tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. In giornata locali rovesci sulle zone montane cuneesi, torinesi, biellesi e della Bassa Valle d'Aosta e a carattere sparso su Basso Piemonte. In serata nuovamente possibili rovesci o temporali sparsi su pianure e colline piemontesi tra Cuneese, Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese. Quota neve sui 2.700-3.000 metri. Temperature minime in calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 17-22 gradi.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Domenica
0: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. One, two.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio S.P.A., società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
3: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
2: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
3: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
2: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento. Radio Dora.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
9: Facile, nel contenitore della plastica.
8: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
9: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
8: Esatto.
10: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time fino alle 18 in mia compagnia. Vi ricordo in apertura i nostri contatti ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

E il mito di David Bowie continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere davvero in molti modi, tra dischi, celebrazioni, libri. Ecco, Gallucci, per la collana Sounds Good, progettata dal compianto Massimo Cotto, ha appena pubblicato una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, ovvero quel periodo tra il 76 e il 78 in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. Da quell'esperienza nacquero appunto 3 album amatissimi dai suoi fan: Low del 77, Heroes stesso anno e Lodger del 79, che videro il Duca Bianco unire musica elettronica, ambient e rock. I dischi furono registrati in gran parte agli Hansa Studios vicino a Potsdamer Platz, a pochi passi dal muro di Berlino. La graphic novel porta la firma dell'autore e sceneggiatore Brian Freschi, le illustrazioni invece sono curate da Simone Pace. Questo libro, 128 pagine cartonato, insegue con discrezione David Bowie a Berlino. Così recita: si insinua tra le stradine berlinesi degli anni 70, anonime e inquiete, nella casa di Berlino Ovest che Bowie ha condiviso con Iggy Pop e le cui pareti hanno ascoltato per la prima volta album come Low e Heroes. Tra l'altro, sempre per la collana Sounds Good, esce anche la graphic novel Taylor Swift, dedicata alla pop star statunitense, sempre firmata dallo stesso Freschi, insieme a Ilaria Nasse, illustrata da Laura Angelucci. Ma ne abbiamo parlato di David Bowie, anni berlinesi, non possiamo che ascoltarci proprio Heroes.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
17: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mesino.

0: intero di eventi per tutti.
1: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas. 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
0: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
1: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
0: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

Ed è arrivata la richiesta del nostro uomo delle 15:20, puntualissimo come sempre, il mitico Igor vuole ascoltare Rita Pavone con Cuore, allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, a presto.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 15 e 34 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
1: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Ed era il 15 settembre del 1867 quando, accompagnato dai ministri Rattazzi e Gianola, il re Vittorio Emanuele II inaugurava a Milano la galleria a lui dedicata. La celebrazione di mezzogiorno fu imponente nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di colera. Milano fu imbandierata e in serata pure illuminata a festa. E allora andiamo a vedere alcune curiosità proprio sulla galleria Vittorio Emanuele II, che conserva gelosamente l'appellativo di Salotto di Milano. Qui infatti si concentrava la vita borghese meneghina tra boutique eleganti, ristoranti, caffè. Ancora oggi chi cammina sotto la sua volta di vetro ha la sensazione davvero di trovarsi in un salotto di altri tempi, tra gonne fruscianti sul marmo e tazzine di porcellana tintinnanti. Ecco, si narra che il primo ad avere l'idea di una via commerciale che collegasse Piazza Duomo a Piazza della Scala fu Carlo Cattaneo nel 1839, ma si dovette attendere il 1860 affinché il comune potesse lanciare il percorso per la sua realizzazione. Parteciparono ben 176 architetti, ma nessun progetto convinse la giuria. E a vincere il bando per la costruzione fu poi l'architetto emiliano Giuseppe Mengoni. E il 7 marzo del 65 re Vittorio Emanuele in persona posò la prima pietra della grande opera a lui dedicata. La costruzione andò avanti in tempi record, concludendosi proprio poi nel 1867. Mancavano però i lavori conclusivi, fermi a causa del fallimento della ditta appaltatrice. Ciò costrinse il comune di Milano a rilevare la galleria per la cifra record di 7,6 milioni di lire del tempo. Proprio gli ultimissimi lavori terminarono poi nel 77. E tra l'altro l'architetto Mengoni non poté vedere omaggiato il suo capolavoro, perché proprio pochi giorni prima dell'inaugurazione precipitò da una delle impalcature poste all'ingresso della galleria, dove era salito per ispezionare gli ultimi dettagli delle finiture. Fin dai primi momenti molti parlarono di un suicidio. Infatti Mengoni non avrebbe retto le continue e pesanti critiche al suo lavoro, distruggendo il suo sogno di entrare nel novero dei grandi grazie alla sua opera così innovativa, ispirata proprio alle eleganti gallerie in ferro e vetro che stavano sorgendo qui e là nelle varie capitali europee. E però il grande architetto non venne dimenticato dai milanesi intellettuali e non. Ai suoi funerali parteciparono migliaia di persone, tra cui anche il pittore Francesco Hayez, amico e sostenitore proprio dell'architetto. E tra l'altro oggi l'architetto Mengoni riposa al cimitero monumentale sotto una scultura dell'artista Francesco Barzaghi, che lo ritrae insieme alla dorata figlia, morta anche lei nel 1880. E poi c'è l'ottagono centrale, si chiama così lo spazio che si trova all'intersezione tra il braccio principale che collega Piazza Duomo a Piazza della Scala, lungo 196,6 metri e il braccio più corto di 105,1 metri. La sua forma è stata ottenuta dal taglio di quattro angoli all'incrocio delle gallerie, e in cima alle pareti si possono ammirare le quattro lunette raffiguranti i quattro continenti: Europa, America, Asia e Africa. E poi la galleria Vittorio Emanuele II durante le ore notturne era un tripudio di luce. Sotto la sua volta in vetro non si dormiva mai, grazie ai numerosi locali e caffè che animavano e animano ancora comunque la notte milanese. L'illuminazione delle decine e decine di lampade a gas era affidata a un divertente sistema automatizzato che i milanesi hanno ribattezzato Ratin, cioè il topolino. Si trattava di una piccola locomotiva che accendeva progressivamente i lumi lungo tutto il perimetro della galleria. Quando Ratin entrava in funzione, i milanesi accorrevano per assistere a questa magia di questo salotto che veniva inondato di luce. E poi questo fedele topolino, diciamo meccanico, andò in pensione nel 1883, quando si passò a un sistema di illuminazione elettrico, appunto. Alcuni c'erano arrivati un pochino prima, però, come ad esempio il caffè Gnocchi, che si serviva dell'innovazione tecnologica, cioè l'illuminazione elettrica, già da 3 anni. E poi ancora curiosità, ad esempio, nonostante la sua inaugurazione formale sia avvenuta tardi, la galleria era già terminata nel 1867, come vi dicevo, anno in cui si insediarono i primi esercizi commerciali. Tra questi alcuni caffè ristorante, veri centri della vita sociale e politica di Milano. Qui si riunivano intellettuali e lavoratori, dei futuristi, di Tommaso Marinetti, a giornalisti, scrittori, artisti e poeti. Insomma, davvero la patria del Campari, dell'aperitivo. Ancora, sin dal dopoguerra, un'ordinanza comunale impone ai negozi che aprono all'interno di prestigiosi spazi da galleria una regola: le insegne del brand devono essere posizionate nelle fasce sovrastanti le vetrine e devono rigorosamente essere di color oro su fondo nero. In questo modo l'innata eleganza di questo salottino viene rispettata, evitando che si trasformi in una qualunque infilata di negozi al coperto. Questa regola dovette sottostare anche il McDonald's nel corso degli anni, in cui ebbe un punto vendita non poco criticato all'interno della galleria.
E poi, ultima curiosità, abbiamo parlato appunto di quanto le critiche feroci sulla costruzione della nuova galleria avessero ferito l'architetto Mengoni, tanto da far cadere addirittura sulla sua tragica morte i sospetti di un suicidio. Però quello che il povero architetto non poté sapere è che quest'opera, la galleria Vittorio Emanuele II, ha ispirato poi numerose altre gallerie simili in altri edifici d'Italia e nel mondo, tra tutti la galleria Umberto I di Napoli, che fu realizzata dopo, ma anche colpì moltissimi imprenditori americani, attratti proprio dall'idea di un luogo elegante dedicato allo shopping. Nacquero così ad esempio il The Galleria a Houston e il Galleria Dallas, entrambi realizzati con coperture in vetro e acciaio ispirata proprio alla Galleria Vittorio Emanuele II. Anche uno dei centri più antichi commerciali americani, la Cleveland Arcade, realizzata nel 1890, si ispira in modo abbastanza palese alla nostra galleria, diciamo così, come ad esempio l'Eaton Center di Toronto e la Co-Gallery di Düsseldorf.

0: chiama Dasta.
1: E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Marco Mengoni e Elodie in Pazza Musica. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Sara, buon pomeriggio e a presto.

0: musica, pazza musica.
1: Questa è Radio Dora.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà agli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria. In vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC, Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta, lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E ben ritrovati cari amici in questa seconda parte del Drive Time. Sono le 16:10, vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Oggi compie 70 anni Tondi Tondi, essendo nata il 15 settembre Maggie Reilly, che è una delle tante artiste che hanno scritto il loro nome nella storia della musica per un paio di brani di grande successo, per poi dedicarsi a progetti sempre un po' al limite tra il mainstream e l'underground. Tra queste artiste c'è proprio la nostra Maggie Reilly, un'artista discretamente famosa in Gran Bretagna, nota soprattutto per la collaborazione con alcuni dei più grandi artisti della scuola del rock di tutti i tempi, come ad esempio Mike Oldfield. Maggie Reilly è nata a Glasgow, come dicevo, il 15 settembre del 56, e si appassiona alla musica fin da ragazzina, iniziando a muovere i primi passi della sua carriera negli anni 70. Dedicandosi in particolare a generi come il blues e il rock. Il suo primo gruppo importante sono i Cadobell, una band scozzese di discreto successo. Però a regalarle un grande successo è la collaborazione, come vi dicevo, con Mike Oldfield, un grandissimo nome della musica rock internazionale. Tra il 1980 e il 1984 Maggie Reilly presta la sua voce a diverse composizioni del noto polistrumentista britannico, e tra i brani che le regalano le celebrità si trovano classici come Moonlight Shadow, Foreign Affair, Family Man e altri ancora. E poi la Reilly fa il suo debutto da solista solo diversi anni dopo, siamo già nel 1992 con l'album Echoes. Anche in questo caso riesce a raggiungere un successo più che discreto, grazie in particolare a singoli come Every Time We Touch. Da questo momento in poi però le sue pubblicazioni degli anni 90 non riescono mai a posizionarsi in alto nelle classifiche mondiali, diciamo così che anno dopo anno il suo nome finisce un po' tra quello delle meteore della musica internazionale. Ma lei ancora oggi continua a portare avanti la sua musica, in particolare anche, è stata anche recentemente anche qua in Italia ospite di Arena 60, 70, 80 e 90, condotto da Amadeus qualche anno fa, proprio per portare avanti questi pezzi che hanno regalato davvero gloria eterna, ma soprattutto l'hanno consegnata alla storia della musica. Uno fra questi è proprio Moonlight Shadow, come vi dicevo, cantata dalla voce di Maggie Reilly sulla mitica composizione di Mike Oldfield.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: fantasia.
1: E riprendiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dal nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Ivana Spagna con Easy Lady. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Andrea, buona serata, a presto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura al caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino dice no al differimento della pena per il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. I legali avevano chiesto di attendere la decisione di Mattarella sulla domanda di grazia in subordine i domiciliari. TAV concessa la proroga per l'utilizzo dei 700 milioni per il tunnel di base. L'agenzia europea Cineo ufficializza sul proprio sito lo slittamento dallo scorso giugno al giugno 2027. Oggi si parla di TAV in consiglio regionale e a Susa. Fusti nello Scrivia dopo un incidente in A7, notte di lavoro per i vigili del fuoco, prelevati campioni di acqua ad ARPA per sottoporli ad analisi. Il presidente Mattarella inaugurerà il primo Terra Madre Salone del Gusto senza Carlin Petrini. Presentate le novità dell'edizione numero 16, che si terrà nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Cirio e Lorusso porterà avanti l'eredità del fondatore di Slow Food. Il capo dello Stato visiterà anche Candiolo. E parliamo di nocciole. Nel Cuneese la superficie a coltivazione è cresciuta del 63% in 10 anni, passando da 8.000 a 13.000 ettari. Coldiretti, la sfida è dare stabilità alla produzione. Wizz Air parte da Torino con 23 rotte per 10 paesi, i primi voli della compagnia per Barcellona, Bilbao e Roma-Fiumicino. In chiusura uno sguardo al calcio, ancora una sconfitta per il Torino in campionato, la terza nelle prime quattro giornate, Granata sconfitti per 2-0 dalla Roma. È tutto, grazie per averci ascoltato, al prossimo appuntamento.

0: di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette l'isla Lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Pasta del mobile!
4: Geniale, vero?
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

E si è aperta ieri la vendita dei biglietti per i concerti del tour 2027 di Harry Styles, compresi quelli del 7 e dell'8 agosto al Circo Massimo di Roma. I migliaia si sono già subito provati ad assicurarsi uno dei 120.000 biglietti disponibili proprio per assistere a questi due show nella capitale, i primi proprio di Harry Styles in Italia a distanza di 3 anni dal suo concerto all'Arena di Campovolo a Reggio Emilia e gli ultimi prima di una lunga pausa. La vendita è stata suddivisa in due fasi, i prezzi vanno dai 99,19 euro per il posto unico e 162,44 euro per l'area esclusiva sotto il palco. Ma Harry Styles, dal cuore d'oro, ha messo a disposizione anche biglietti gratuiti che i fan possono ottenere attraverso una particolare modalità. Ecco, la prima fase della vendita è scattata ieri alle 9, con chiaramente la preventa riservata ai titolari di alcune carte, eccetera, eccetera. Alle 16 invece era partita la vendita generale, aperta a tutti attraverso i classici circuiti, Ticketmaster, TicketOne, Viva Ticket. E i prezzi sono fissi, per il tour non è previsto il dynamic pricing e non sono stati introdotti i tradizionali pacchetti VIP. I concerti al Circo Massimo saranno inoltre organizzati con un'unica area in piedi suddivisa in diversi settori, tra cui il pit, il front, il rear, eccetera. I biglietti per le 4 micro aree appena sotto il palco, ribattezzate Kiss, Circle, Disc e Square, costano 162,44 euro. Quella per l'area front standing, che circonda queste 4 micro aree sotto il palco, costano invece 20 euro in meno. E quelli per la tribuna in piedi invece 127, poi quelli per il posto unico 99,19 euro. Accanto ai biglietti tradizionali ci sono poi gli Unpredictable Fan Tickets, disponibili al prezzo simbolico di 20 euro. Si tratta di un numero limitato di tagliandi per i quali il settore non viene scelto al momento dell'acquisto, ma assegnato poi successivamente. Potrà quindi capitare di essere collocati nelle aree più lontane dal palco, così però magari se sei fortunato anche in quelle più vicine. Questi biglietti però non sono stati messi in vendita ieri, secondo quanto comunicato dagli organizzatori verranno rilasciati poi progressivamente in vista degli show del 2027, non è ancora stata indicata una data precisa, le prime disponibilità paiono essere attese tra la fine del 2026 e del 2027 e poi c'è infine una terza possibilità, quella dei biglietti gratuiti attraverso EANT, il progetto che permette di ottenere l'accesso ai concerti partecipando ad attività di volontariato. Anche in questo caso non si tratta di una modalità alternativa per entrare nella coda della vendita di ieri. La registrazione EARTH non garantisce alcuna priorità, codice sconto o vantaggio nell'acquisto dei biglietti standard. Le informazioni però sulla modalità di partecipazione a ciò, proprio come quelle sulla distribuzione di questi Unpredictable Fan Tickets, quelli che verranno estratti a 20 euro eccetera, saranno poi comunicate successivamente dagli organizzatori. Per la data di Roma l'accesso ai biglietti sarà regolato attraverso un sorteggio, i partecipanti selezionati dovranno prendere parte insieme al proprio accompagnatore alle attività di volontariato previste il 31 luglio e il 1 agosto 2027. Le attività e la loro sede saranno poi comunicate nei prossimi mesi. Una volta completato il percorso richiesto, i biglietti per il concerto dell'8 agosto saranno inviati via mail 1-2 giorni prima allo show appunto. E se gli show di Roma vanno sold out comunque nel giro di pochi minuti, ecco cosa possono fare i fan? Possono provare ad acquistare i biglietti per le altre date europee del tour di Harry Styles. Sarà a Berlino il 2 e il 3 luglio, poi a Parigi il 16 e il 17, a Madrid il 30 e il 31 luglio, a Dublino il 18 e il 20 di agosto e poi a Londra il 25, 27 e 28 di agosto. E noi ci ascoltiamo proprio Harry Styles con Aperture.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
4: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
4: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
3: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
4: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
3: È tutto, a più tardi.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: E allora buonasera Matteo, Sledhammer di Peter Gabriel. Dedicate a tutti voi di Radio Dora e un saluto a tutta la family. Ciao ciao e buona serata.
12: Grazie al nostro Johnny, l'avete riconosciuto. Ha chiesto un grande pezzo di Peter Gabriel, Sledgehammer, ce lo ascoltiamo immediatamente. Grazie Johnny, buona serata e buon ascolto.

E questa storia dell'incredibile per quanto accaduto, c'è chi il calciomercato lo sogna e chi evidentemente lo inventa di sana pianta. Nel settimo livello del calcio inglese sta facendo scuola un aspirante manager sportivo con un piccolo difetto, ovvero quello di non esistere. Il Gainsborough Trinity, un club di settima divisione inglese di calcio, ha dovuto pubblicare un comunicato ufficiale per smentire un misterioso individuo che, spacciandosi per il proprio allenatore, Russ Wilcox, ha iniziato a contattare giocatori di vari livelli offrendo loro ingaggi e trasferimenti mai autorizzati da nessuno. A tradire l'impostore, va detto, non è stata la sofisticatezza del piano quanto la reputazione di chi si è visto rubare l'identità. L'amministratore delegato del club, Matt Bowles, ha spiegato che la squadra, la dirigenza, si è accorta della truffa solo quando allenatori e dirigenti di altri club hanno iniziato a contattare direttamente il vero allenatore Wilcox, insospettiti da quei messaggi. E ha detto infatti, molti lo hanno fatto proprio perché conoscono Russ, conoscono gli standard professionali con cui si comporta e hanno subito capito che non era quello il suo modo di avvicinare o provare a reclutare un giocatore. Nessuna ambiguità nella nota ufficiale della squadra del Gainsborough, che ha voluto essere categoricamente chiaro sul fatto che nessuna comunicazione relativa a possibili trattative sia mai partita dal loro allenatore Wilcox o per conto del club. Questo l'ha dichiarato l'amministratore delegato, ha detto: condanniamo fermamente le azioni della persona responsabile. Impersonare un allenatore di calcio e fare false rappresentazioni ai giocatori è completamente inaccettabile e ha il potenziale di causare inutili disagi e danni a giocatori, allenatori e club. Insomma, parole che ho seguito un messaggio ancora più diretto rivolto proprio al responsabile di questa beffa. Ha detto: basta, ora basta, smettere di impersonare il nostro allenatore, smettere di far perdere tempo a giocatori e club in tutto il mondo e francamente fatti una vita. Il club poi ha informato sia la divisione, la Northern Premier League, che sarebbe il settimo livello di calcio inglese, che la Football Association ha informato proprio dell'accaduto, augurandosi presumibilmente che il misterioso mister fantasma trovi, come suggerito da loro, davvero di meglio da fare.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 diramazione Stroppiana Santià, tra lo svincolo Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia in fascia oraria 6:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Elisa, che vuole ascoltare Bresh con Dai che fai. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Elisa, buona serata.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Manuela, che vuole ascoltare di Ornella Vanoni, Santa Allegria. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Manu, buona serata.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ed era il 15 dicembre di 22 anni fa, era il 2004, quando ci lasciava il grande Johnny Ramone, che nasceva a New York l'8 ottobre del 48. Nel 74, assieme a Joy, Didi e Tommy, fonda i Ramones, la band che con tre accordi ha cambiato davvero per sempre la storia del rock e anche del punk, appunto. Ma i Ramones sono il punk. Il loro primo album omonimo è uscito nel 77, dura 29 minuti scarsi, ma contiene un energia davvero che sembra infinita, come se qualcuno avesse imbottigliato lì dentro l'adrenalina. E Johnny usa la chitarra veramente come un mitragliatore, sempre in downstroke, ovvero plettrando con il movimento verso il basso, sempre serrato e con un'unica regola: andare dritti senza mai rallentare. Niente assoli, virtuosismi o vezzi da rockstar, solo potenza e velocità. Ed è proprio Johnny a definire un linguaggio nuovo, apparentemente semplice, ma in realtà davvero rivoluzionario. Il punk, che nasce proprio a New York, per quanto riguarda dalla sponda americana con i Ramones, e poi esploderà in Inghilterra con i Sex Pistols e i Clash, insomma, non sarebbe esistito senza quel muro compatto di suono costruito proprio dalla mano di Johnny Ramone. Ogni concerto dei Ramones è una corsa senza fiato, canzoni attaccate una dietro l'altra, senza pause né presentazioni. Johnny Ramone, tra l'altronde, è l'antichitarrista per eccellenza, semplicemente lui su un palco a gambe larghe e piegate con la sua chitarra bassa, impugnata come una specie di fucile, veramente a bombardare il pubblico a colpi di bicordi o power chords, come si dice. Dopo lo scioglimento poi della band, Johnny Ramone si ritira a vita privata, ma rimane comunque un'icona, rispettato per la sua coerenza e il suo stile davvero inconfondibile. Nel 2004, purtroppo, a 55 anni se ne va per un brutto male, lasciando un vuoto enorme in una scena sempre più piccola, in verità, che ancora oggi comunque vive di quel ritmo ossessivo e di quella scarica elettrica da lui portata sul palco e nei dischi.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, è possibile sentire Rita Franklin in Respect? Grazie, buona serata anche a te e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi saluto e vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda. Vi auguro però una buona serata che inizia in compagnia di Bugo e Morgan con Sincero, e appunto a giovedì. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days.
7: Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Brugliore in direzione Aosta. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo ancora la prudenza per un incidente tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti.

0: 43 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
2: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
1: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
6: Chiusa San Michele con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, conveniente.

0: efficienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di walking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza, offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
9: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
8: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania. Sospensione dunque delle attività di volo in arrivo e in partenza prorogata fino alle 22 di oggi. E ora lo sport con la pallavolo, alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a girone degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico delle Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre incontreranno invece gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore.

0: Isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19esima edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14esimo raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392 89 43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Alba Chas di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bussoleno, domenica 19 settembre, in via Traforo e via Walter Fontan, Polenta e dintorni. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione europea. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati all'ex Ilva. Ma finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto si susseguono le riunioni del governo riguardo il dossier in vista del tavolo di domani, che per la 20ª volta dal 23 ottobre 2023 si riunisce a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. È stato riaperto intorno alle 19.30 l'aeroporto di Catania. Lo scalo, che inizialmente doveva restare chiuso fino alle 22 di oggi per l'eruzione in corso dell'Etna, è tornato operativo con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3. Lo comunica la SAC, ossia la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato, e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. I 16esimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa, che dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
17: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
16: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
18: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
19: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
20: Sì, disco.

0: Radio Dora.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. E governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati domani mattina a Palazzo Chigi e quelle condivise approderebbero al CDM pomeridiano. Il tennis si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata sconfitta in due set dall'argentina Nadia Podoroska in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
6: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Radio Dora.
1: E di colpo, avere 30 anni, sentirne il morso sul culo e convincerti che sei uno dei tanti.

0: Avere 30 anni, sentirne il morso sul culo e convincerti che sei uno dei tanti di quella generazione che ce la può fare a cambiare le cose senza più scappare.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 23:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dura reazione del ministro degli esteri spagnolo Albares alla decisione del governo italiano di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. È assurdo, è inutile ed è una vergogna perché significa far saltare lo spirito e la filosofia di ciò che significa essere partner europei, ha detto Albares. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani non stanno agendo come leader europei all'altezza della situazione, ha poi aggiunto. Si sono persi i contatti con una barca alla deriva con a bordo 29 migranti partita da Sfax in Tunisia l'11 settembre. Le autorità competenti sono state informate ma non agiscono, afferma Alarm Phone, progetto internazionale d'emergenza auto-organizzata per supportare i migranti e i rifugiati in difficoltà durante la traversata del Mar Mediterraneo verso l'Europa. Torna operativo l'aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi nelle scorse ore per l'eruzione in corso sull'Etna. Lo fa sapere la società che gestisce lo scalo, comunicando che sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato e invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. I sedicesimi di Coppa Italia valgono la seconda vittoria stagionale per il Genoa che, dopo aver eliminato l'Ascoli lo scorso agosto, batte 1-0 anche il Sud Tirol al Ferraris e stacca così il pass per gli ottavi, dove sfiderà l'Inter. A garantire il passaggio del turno al Grifone è stato un colpo di testa di Vasquez. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità.

0: su
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi gli stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo e ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Questo dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Governo al lavoro per un decreto a tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo fonti vicine ai commissari, si starebbe pensando a strumenti straordinari come cassa integrazione e misure di accompagnamento per i lavoratori più esposti, dopo che una sentenza ha ordinato la chiusura dell'area a caldo. Le proposte potrebbero essere messe dal governo sul tavolo coi sindacati già domani. Il calcio: Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Sud Tirol, vincendo però per 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Francesco De Giorgi, che batte per 1-0 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo giovedì contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai,
8: a settembre
7: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

cresce piano senza far rumore. Cresce dentro dolcemente, senza farmi troppo male.